0: avuto già avete lavoro che gli anticoni in me i vista avevo in me l'ontre vece ma se ti vado in lista c'è della campione di moja della campione di moja
1: e coppa i chiesa la musica e già mi i puoi pa